0: Sounds On. Sensitivi come setting.
1: Mix FM. Radio numero 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio numero 1.